Fondi chumishun di tu tieni, tiesisi macorosa gunja, macolon di anacubala, tipliche maranghis duca ana. Popesa kudi maranghis ameniwando, mama calangati gnali, io qua unikira ana atu. Qui naculicon si comunico ama peseca, ama caenda, lerolino anambili a cucciola, a cucciola di tu, popesa kuti a cutingi candisam zico. En atana pamateka kutijizumusa panyumba akubwera ndito akusuta akubwera ndito ndalojera panyumba pajapa makolo usajwa kantu kumato chitara ndito kujizumuchidwa ndi antu akubwalo amena mayanguka kupenya ndi antu akubwalo mwana pamene akuchata njira zo zotaika ndi kwa icho ndito tieni tikalichelu ndi kuvese zimene antu kawidi kawidi ama trangiza apabwalo so kuzana ndi na watu. Basi ndi nchumicho kuti tipulumuchi anawa akulebino ndi malangizo akupya ndi poncho chogolo luwala. Dezo itora ish ndi 31 minutu kumatamangila kwa dezo ndi 32 ish. Onvera, ticheza pamunipano ndi kuimba kosiana. Luso ndi tucha maika pamunipano la hoimba amno Afrika pambuye po kandi azalira pamne pa Lucius Banda ndi nyengoyoti tikali kondi kulumini di jala Soul Brothers kuchokera kujoni.